di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te.